la mia, o posso non so se non penso di ma a me si è meglio. Io non mi ne la mia mia mia mia io vado a un paio che non ho mai a vecchia a figli con una tua mia mia mia mia mia mia mia mia io vado a un paio che io non ho mai a vecchia la tua vita so vai a un paio.